stammi accanto pure segreto. Se sono infantile come un bambino, se non rispondi ti do fastidio. Non so che dire, sono un casino. Prova a capirmi, io non ci riesco. Esco tardi, non torno mai presto. In mezzo ai guai.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987 e venerata come martire della purezza.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
5: One, two, three, let's go!
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
0: App.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolì nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
7: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: radio.
1: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta de Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta de Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Raccontiamo
5: la città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.
5: Unica Radio. Dio.
6: Unica Radio. La tua carica quotidiana.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Unica Radio,
5: la città che cambia.
0: Unica Radio,
1: raccontiamo la città che cambia.

0: già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
7: 18ª edizione della Settimana d'Azione contro il Razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
7: Mua.

come quando ti bussano alla porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta, è scritto sopra la mia pelle. Se me lo chiedi so tutto a memoria, leggete il

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 6:03 minuti.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Hey, what's up guys? It's Steve Aoki.
4: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

Serve un po' di attenzione, tutta la tua attenzione. Io continuo a vedere quelle bocche aprirsi e chiudersi, ma tutto quello che esce sono soltanto

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 7 e 2 minuti.
2: L'unico limite è non averla. Unica radio.
3: Unica radio.
2: App.
4: Hey, this is Sky Holland and this is my new track Overdrive.
5: Raccontiamo la città che cambia.

0: limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
0: One, two, three, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

notte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Le 7:31 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana e stanno andando molto bene. Teheran non avrà mai armi nucleari, lo ha detto il presidente americano Donald Trump rispondendo alle domande dei media alla Casa Bianca. Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che invece escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegner Mahmoud Al-Njari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre. La Commissione europea concederà una flessibilità fino allo 0,3% del PIL annuo per 3 anni, con un tetto cumulativo dello 0,6% sul triennio, per misure atte a contrastare la crisi energetica derivante dalla chiusura dello stretto di Hormuz e a ridurre le dipendenze dai combustibili fossili importanti. Il tennis: Matteo Berrettini ha costretto al ritiro a causa di un infortunio nel secondo set, quando inseguiva 5-7-2-5 nel derby azzurro Matteo Arnaldi. Il sanremese così vince il quarto di finale al Roland Garros e affronterà domani in semifinale Flavio Cobolli in un altro derby tricolore. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi Centro Occidentali, Alto Piemonte e Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. A sud locale variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove. Temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi. Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi Centro Occidentali, Alto Piemonte e Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. A sud locale variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove. Temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi.

0: We're talking that.
1: Ora il traffico.
2: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Il traffico è regolare sulle principali arterie stradali che confluiscono nei maggiori centri urbani dell'isola. In data odierna saranno presenti i controlli della velocità sulla strada statale 125 orientale sarda, sulla strada statale 729 e sulla strada statale 131 Carlo Felice. Si raccomanda di allacciare le cinture di sicurezza quando si è a bordo di un veicolo e si ricorda che tale obbligo vale anche per i passeggeri seduti sui sedili posteriori. Per il momento la polizia stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
5: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
4: Radio, come sentirsi a casa.
5: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
6: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
7: unica,
8: come te.
9: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
4: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
10: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 8 e 3 minuti.
2: Hey, this is Tony Perry and you're listening to my new single Alay Alay featuring Judah Frank and Kumbi Africa.
3: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: On your favorite station.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
2: Leggera, gratuita,
3: gratuita, gratuita,
2: semplicemente unica,
3: unica,
2: unica radio, app.
4: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica radio.
6: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
7: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
8: Unica Radio, sei tu.
9: Dai voce alla tua musica.
10: Ciao, sono Francesca, studio medicina e la mia canzone preferita è The Sound of Silence di Simon e Garfunkel.
8: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 8 e 30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah. Nuovo ciclo di colloqui dal 22 giugno per raggiungere un accordo globale. L'IDF arresta uno studente diretto a Roma e un terrorista di Hamas prese parte al massacro del 7 ottobre. Sull'altro fronte, dopo gli attacchi a San Pietroburgo, nel giorno dell'apertura del forum economico non si fermano gli scontri reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, facendo 2 vittime e 9 feriti. Intanto un gruppo di alleati europei chiave dell'Ucraina collabora con Kiev per elaborare piani che consentano di avviare colloqui con la Russia. Via libera di Bruxelles la richiesta italiana di maggiore flessibilità contro il caro energia, ma insieme arriva un pacchetto di richiami che spaziano dai conti pubblici al fisco. Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi energetica, annuncia il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Risultato importante, commenta Meloni. Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Lo ha detto durante l'interrogatorio di garanzia al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno di Aiello, Emanuele Iannuzzi, è stato interrogato ma non ha risposto. Finisce nel peggiore dei modi il Roland Garros di Berrettini, che si ritira nel secondo set della sfida con Arnaldi per un problema fisico. In semifinale dunque sarà derby tra Arnaldi e Cobolli. Per il calcio, la giovane Italia di Silvio Baldini vince la prima delle 2 amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale, battuto in Lussemburgo 1-0 con gol di Pio Esposito. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: La libertà non si concede, si conquista. Così pensiamo.

0: pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
1: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
2: Eh no, signora, cartacea non vale.
3: Ragazzi, con questa non è.
4: Ma no, dai, non vale.
3: Bravo, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita, gratuita,
6: semplicemente unica,
7: unica,
6: unica radio, app.
8: Questa è Unica Radio.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 9:03.
2: Hey, this is Liquid 5 and you are listening

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio. Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
0: Unica Radio.
4: La città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.
5: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
6: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
0: Unica Radio, sei tu.
7: Dai voce alla tua musica.
8: Sono Emanuele, studio produzione multimediale e la mia canzone preferita è Vroom Vroom di Charlie XCX.
0: Uplay, la tua musica su Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 9 e 33 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Trump. La risoluzione è in gran parte simbolica, poiché Trump può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato. La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate, addirittura del più 89%, pari a una maggiore spesa in 6 anni da più 633 euro a utenza. È il calcolo di Assoutenti a farle eco e il Codacons. Sul mercato regolato prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra. La morte dei braccianti ad Amendolara è stato un episodio di gravità inaudita, così il procuratore di Castrovillari Alessandro D'Alessio ha descritto il grave episodio. Nelle scorse ore sono stati fermati 2 cittadini pakistani con l'accusa di omicidio plurimo e pluriaggravato. Inizia oggi davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini. Il 53enne rischia la condanna all'ergastolo. Calcio, la giovane Italia di Silvio Baldini vince la prima delle 2 amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale. Battuto il Lussemburgo 1-0 con gol di Pio Esposito, ora la sfida alla Grecia. È tutto, più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio. 2 minuti, un libro.
4: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita! Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 9 e 43 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva in primo piano del calcio, tanta attesa per il debutto da commissario tecnico ad interim di Silvio Baldini, pronto a guidare la nazionale italiana di calcio nell'amichevole di questa sera contro il Lussemburgo. Il commissario tecnico ha deciso di puntare su numerosi giovani per la gara in programma alle 20.45. Baldini non può contare su Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore. Ci sarà Donnarumma tra i pali in attacco più Esposito nel tridente con Chirubini e Coleoscio. Baldini tra le altre cose ha fatto un paragone con le altre nazionali che puntano molto sui giovani, quello che invece è accaduto fino ad oggi in Italia, l'ho detto in conferenza stampa, sentiamolo.
3: Loro hanno una cultura diversa da noi, hanno una cultura che parte proprio che il valore aggiunto di ogni squadra sono i giovani, mentre noi questo concetto del valore aggiunto sono i giovani, no, per noi il giovane è il colpo di fortuna che ci permette di fare mercato e quindi andiamo alla ricerca della fortuna, mentre loro vanno alla ricerca di un percorso.
2: Il calciomercato è ufficiale il riscatto di Højlund da parte del Napoli, lo ha annunciato il club campano con un comunicato sul proprio sito. Il danese è arrivato in prestito dal Manchester United, nell'ultima stagione aveva la certezza di essere comunque riscattato già dopo aver centrato aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League con il Napoli. Il Napoli che dunque sborsa 44 milioni ai Red Devils per il cartellino a titolo definitivo, costo totale dell'operazione sommando anche 6 milioni di prestito oneroso pagati la scorsa estate e di 50 milioni di euro. Ancora calcio con i playoff di Serie C, una bellissima partita per 45 minuti nonostante la pioggia copiosa scesa su Brescia sin dal principio del match, quello tra Union Brescia e Ascoli, finale di andata dei playoff di Serie C, sospesa al 62esimo su un punteggio di 1-1 maturato nei primi 12 minuti grazie al gol di Rizzo Pinna per i marchigiani all'ottavo e di Crespi per il Brescia al 12esimo. L'intensificarsi della pioggia durante i primi minuti della ripresa ha reso gradualmente il terreno di gioco dei Rigamonti pressoché impraticabile, a tal punto da portare l'arbitro Di Loreto alla sospensione definitiva della partita, gara che riprenderà stasera alle 19 per gli ultimi 28 minuti più recupero da disputare. Siamo al tennis, sarà il derby azzurro a chiudere la giornata di quarti di finale a Roland Garros. Matteo Berrettini tornerà a giocare tra i migliori 8 di un major dopo 4 anni e se la vedrà contro Matteo Arnaldi per la prima volta a livello ATP. Il tennista ligure continua dunque il suo cammino nello slam francese a seguito della vittoria rimonta in 5-7 contro l'americano Tiafoe. Il match è in programma, lo ricordiamo, dalle 20.15. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
5: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 10 e un minuto.
2: Unica Radio. Raccontiamo.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
4: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. Portala sempre con te. Unica Radio. Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone ha catturato l'attenzione dei media e della critica musicale per via del suo stile minimalista. È proprio questo singolo che ha portato i due cantanti per la prima volta in vetta alla classifica Billboard Hot 100. Sono un cattivo ragazzo con un sacco di ragazze. Guido la mia macchina e indosso i miei vestiti. Ho una reputazione da duro. Sono un vero boss. Il grande Snoop Dogg è molto figo. In televisione e sulle riviste. Se ti avvicini troppo, hai un mirino rosso addosso. Hai una pistola? Vuoi spararmi anche tu? Pronti a scatenarvi? Questa è Drop Like It's Hot di Snoop Dogg feat. Pharrell Williams.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Unica

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 10 e 30 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha salutato con favore il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti in Libano. L'accordo, ha detto, è l'espressione della realtà che abbiamo creato in Libano finora. Intanto nuovi attacchi a Beirut nonostante il cessate il fuoco. Sul fronte ucraino, dopo gli attacchi a San Pietroburgo nel giorno dell'apertura del forum economico, non si fermano gli scontri tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, facendo 2 vittime e 9 feriti. Un gruppo di alleati europei chiave dell'Ucraina sta collaborando con Kiev per elaborare piani che consentano di avviare colloqui con la Russia. Ci sarebbe il caporalato, la guerra dei campi dietro gli omicidi dei 4 braccianti ad Amendolara. Le indagini sono appena all'inizio con la squadra mobile di Cosenza che, dopo aver fermato 2 autori materiali dell'omicidio, prosegue gli approfondimenti. Ebola, sono rientrati in Italia gli esperti dello Spallanzani impegnati nei giorni scorsi a Kinshasa. L'attività sul campo si è focalizzata su un coordinamento tecnico diretto con le istituzioni sanitarie del Congo, con l'obiettivo di contribuire al rafforzamento della risposta in una fase ancora evolutiva dell'epidemia. Gli italiani usano sempre meno banconote e sempre più carte, smartphone e strumenti digitali per effettuare acquisti e trasferimenti di denaro. Lo conferma un'analisi del centro studi di un'impresa basata sui dati della Banca d'Italia. Nel 2025 i pagamenti elettronici hanno registrato un'ulteriore crescita, confermando una trasformazione nelle abitudini di consumo del paese. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: Che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica radio app.

0: croire en un avenir plus.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 2009.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: le 11:32 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha salutato con favore il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti in Libano. L'accordo, ha detto, è l'espressione della realtà che abbiamo creato in Libano finora. Intanto nuovi attacchi a Beirut nonostante il cessate il fuoco. Sul fronte ucraino, dopo gli attacchi a San Pietroburgo nel giorno dell'apertura del forum economico, non si fermano gli scontri tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, facendo 2 vittime e 9 feriti. Un gruppo di alleati europei chiave dell'Ucraina sta collaborando con Kiev per elaborare piani che consentano di avviare colloqui con la Russia. Ci sarebbe il caporalato, la guerra dei campi dietro gli omicidi dei 4 braccianti ad Amendolara. Le indagini sono appena all'inizio, con la squadra mobile di Cosenza che, dopo aver fermato 2 autori materiali dell'omicidio, prosegue gli approfondimenti. Ebola, sono rientrati in Italia gli esperti dello Spallanzani impegnati nei giorni scorsi a Kinshasa. L'attività sul campo si è focalizzata su un coordinamento tecnico diretto con le istituzioni sanitarie del Congo, con l'obiettivo di contribuire al rafforzamento della risposta in una fase ancora evolutiva dell'epidemia. Gli italiani usano sempre meno banconote e sempre più carte, smartphone e strumenti digitali per effettuare acquisti e trasferimenti di denaro. Lo conferma un'analisi del centro studi di un'impresa basata sui dati della Banca d'Italia. Nel 2025 i pagamenti elettronici hanno registrato un'ulteriore crescita, confermando una trasformazione nelle abitudini di consumo del paese. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con Samurai J, che ha pubblicato Amatore. Questo è il titolo del suo nuovo album. Amatore non è soltanto il suo cognome, ma un concetto che attraversa tutto l'album, racchiudendo la sua passione per la musica, la sua vita e l'amore in 13 tracce. Tra le featuring Serena Brancale, Belen, Federica Abate e Saif. Il nuovo singolo è Flamenco Paranoia. Dovremo invece aspettare il 19 giugno per il nuovo album di Ultimo, che nell'attesa ci regala il singolo Romantica, canzone che parla della nostalgia per un amore finito e della difficoltà di andare avanti dopo una separazione, ma senza rancore. Giovanotti ed Alfa insieme per Buon Vento, una canzone luminosa, ritmica, piena di movimento ed orizzonti aperti. Parla di partenze, attraversamenti e cambi di direzione, parla di libertà. Buon Vento di Giovanotti ed Alfa è l'augurio a chi oggi parte e sa che il maltempo prima o poi possa passare. Musica internazionale con Olivia Rodrigo, che ha pubblicato il singolo The Cure, che racconta l'altra faccia dell'amore, la rottura, lo strappo e lo sgretolarsi di una relazione. La cantautrice 23enne californiana ha però escluso ogni riferimento alla band inglese, nonostante Olivia e il frontman dei Cure, ovvero Robert Smith, siano legati da profonda stima ed amicizia. Ryan Tedd è invece il nuovo mixtape di Tedua, con 16 tracce che segnano un ritorno alle origini per il 32enne cantautore e rapper genovese, che riabbraccia quell'estetica ispirata al mondo della serie TV di OC, ma filtrata attraverso le sue esperienze personali e dunque crudo e diretto senza compromessi. Tra le featuring Anna, Ernia, Latrell, Nerissima Serpe e Saif. E passiamo a Mr. Rain, che è tornato con il singolo Lunedì Nero, dove anche questa volta racconta i sentimenti con sensibilità e profondità. Lunedì Nero rappresenta quella persona capace di sconvolgere ogni equilibrio, quell'errore che continuiamo a ripetere pur sapendo quanto possa farci male. Charlie XCX dà il benvenuto invece ai mesi più caldi con il suo nuovo singolo SS26, ovvero Spring Summer 26, canta Charlie su un sottofondo di sintetizzatori delicati. La canzone non è né rock né dance ed è una satira sul mondo della moda, capace di restituire la claustrofobia di una sfilata blindata dentro un bunker sotterraneo iper esclusivo, mentre fuori il mondo brucia. Un'atmosfera apocalittica che prende vita anche nel video. E lasciamo Charlie XCX per Clara e San Giovanni insieme per il loro nuovo singolo intitolato Le ragazze, una canzone elegante e contemporanea che celebra l'universo femminile e si caratterizza per un sound latino autentico. Le voci di Clara e San Giovanni si incontrano

0: sentivano da parte dell'artista del sud di Londra. Lavorare con il maestro della malinconia, ovvero James Black, deve aver sicuramente contribuito a questo risultato. Nuovo singolo dal sapore estivo per Elettra Lamborghini, il titolo è Bam Bam Bambina, dalle sonorità merengue e ritmi caraibici, un inno alla libertà di essere come si vuole, è il ritratto di una ragazza imperfetta, imprevedibile, ma anche indipendente. E chiudiamo il nostro lungo viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Coez, che ha pubblicato From the Rooftop 3, terzo capitolo del format registrato in presa diretta. Il progetto arriva quasi 10 anni dal primo capitolo. Con From the Rooftop 3 cambia un tassello, per la prima volta Coez ha inserito anche canzoni nuove, pubblicate direttamente in versione rooftop. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Coez. Capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi.
1: Music Express, in viaggio con la musica. L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App. Oh, oh yeah.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
3: Benvenuto nella tua auto!

0: Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
2: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio. Raccontiamo.

0: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
1: Hi, this is Tage Abel from Norway and this is my song One Foot on your favorite station.
2: One foot on the pedal, one step in the grave.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 12, 3 minuti.
2: Hey, what's up? This is Mike Williams and you're listening to my new song Learn to Fly with Eric Nas.
3: Unica Radio. Raccontiamo la

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio, come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Tra poco, su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: Buongiorno da Unica Radio per l'informazione culturale della Sardegna. In apertura, il servizio.
2: Tra il 18 e il 19 luglio, San Sperate celebra uno dei suoi prodotti simbolo con la tradizionale Sagra delle Pesche. Le strade del paese si riempiranno di colori, profumi e stand dedicati all'esposizione e alla vendita dei frutti locali, apprezzati per qualità e dolcezza. In programma anche spettacoli musicali, mostre artigianali e iniziative culturali che valorizzano il territorio. L'evento rappresenta un'importante vetrina per i produttori agricoli della zona e un'occasione per promuovere le eccellenze del Campidano in un clima di festa e convivialità.
1: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
3: Grande attesa a Cagliari per il concerto di Tony Pitoni, in programma il 20 luglio all'Arena Fiera Internazionale della Sardegna. L'artista porterà sul palco uno show che promette musica, ironia e momenti di forte coinvolgimento con il pubblico. L'evento rientra nel calendario dei grandi appuntamenti estivi del capoluogo e punta ad attirare fan provenienti da tutta l'isola. Prevista una scenografia spettacolare e una scaletta ricca dei brani più conosciuti dell'artista, in una serata all'insegna dell'intrattenimento e della musica dal vivo.
1: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.
4: Il 25 luglio Arzachena si prepara a vivere una giornata speciale tra musica e intrattenimento. All'ippodromo arriverà Salmo, protagonista di uno dei concerti più attesi dell'estate sarda, con migliaia di fan pronti a seguire il rapper olbiese. Nella stessa giornata è prevista anche l'inaugurazione delle Boschi Park, nuovo spazio dedicato a eventi, spettacoli e aggregazione giovanile. Un doppio appuntamento che conferma la Gallura come uno dei principali poli dell'estate musicale e culturale dell'isola.
1: Questo era l'ultimo servizio per questa edizione di Informazione Locale. Un buon proseguimento con la programmazione di Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno un

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 12 e 31 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. La Camera ha approvato il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, provvedimento che passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Era di nazionalità serba il casco blu della missione UNIFIL ucciso nel sud del Libano. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco. Il raid è venuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano. Compaiono questa mattina davanti al GIP di Castrovillari due pakistani fermati per la strage dei braccianti di lunedì scorso ad Amendolara. Ci sarebbero il caporalato o la guerra dei campi dietro gli omicidi. Ultima spallata del maltempo, poi arriva l'estate sull'Italia. Dopo l'inizio di giugno con un meteo instabile, ci si prepara un nuovo e definitivo cambio di stagione. Prima di godersi l'estate però l'Italia dovrà affrontare un'ultima fase di perturbazioni che poi lascerà spazio a caldo e sole. Al Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra apre il programma sul Philippe Chatrier per la finale del doppio misto. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 12 e 42 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra apre il programma sul Philippe Chatrier con la finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Giovedì dedicato anche alle semifinali femminili che disegneranno una finale slam inedita. Prima toccherà Marta Kostiuk e Mirra Andreeva, poi la sfida tra le rivelazioni Diana Schneider e Maja Wanyska. Calcio, il Milan valuta con convinzione l'opzione di affidare la propria panchina a Oliver Glasner. Questo è quanto emerge dall'incontro che si è svolto nelle scorse ore in Germania con l'ormai ex allenatore del Crystal Palace. Un ottimismo che coinvolge entrambe le parti e che cresce di ora in ora, per quanto la dirigenza rossonera ha già fatto intendere che avrà bisogno di tempo per prendere una decisione definitiva. Restano comunque ancora aperte altre possibilità con Maurizio Pochettino e Arne Slot pronti a inserirsi. La Formula 1 sbarca in Europa dopo aver gareggiato in Oceania, Estremo Oriente e Nord America. Il fine settimana

0: sarà dedicato al Gran Premio di Monaco. Il vecchio continente comincia dunque la sua lunga porzione di calendario con una grande classica istituzione del mondiale stesso. Un mondiale che dopo 5 round vede al comando Kimi Antonelli. Il 19enne italiano ha vinto 4 delle 5 gare disputate, costruendo un solido vantaggio di 43 punti sul compagno di squadra George Russell in classifica generale. Per Monte Carlo, occhi puntati sulla Ferrari che parte tra le favorite. Atletica, è il giorno del Golden Gala, l'attesissima tappa di Roma della Diamond League. Oggi dalle 19.15 sarà una passerella di stelle allo Stadio Olimpico per uno degli eventi principali della stagione dell'atletica. Saranno 18 gli azzurri impegnati con campioni del calibro di Nadia Battocletti, Marcel Jacobs e Andy Diaz tra i favoriti nelle rispettive specialità. Attesa enorme per Jacobs, che si misurerà in uno spettacolo 100 metri con l'oro olimpico di Parigi 2024 Noah Lyles e quello dei 200 Letzile Tebogo. Nel triplo Andy Diaz inizia la sua stagione outdoor e non ha nascosto di voler puntare al record del mondo. Battocletti gareggerà sui 5.000 metri un anno dopo aver firmato proprio all'olimpico il record italiano. Oggi è anche il giorno della gara 3 della semifinale di basket tra Reyer Venezia e Virtus Bologna. Una partita molto attesa con le due formazioni che arrivano al taliercio in perfetta parità. La serie è sull'1-1 con Venezia che ha espugnato la Virtus Arena all'esordio vincendo 83-91, mentre in gara 2 si è rialzata Bologna imponendosi con un netto 98-79. Ora però ci si sposta in Laguna con la Reyer che ha ribaltato il fattore campo e ora due match tra le muramiche per provare a chiudere la serie e andare in finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
5: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Anna non vuole più uscire. Andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
9: Leggera, gratuita,
10: gratuita, gratuita,
9: semplicemente
10: unica,
9: unica,
10: unica
9: radio, app.

0: quei che mi corrono dietro presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 13 e 2 minuti.
2: Hi guys, this is Siadu.
3: Hey, what's up? This is Volbex and now we are listening to my new track Dale together with Siadu. On your favorite station.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia Dile.
3: Alle Terme di Caracalla torna la danza con la seconda edizione del festival voluto dalla Soprintendenza Speciale di Roma, con la collaborazione del Centro Coreografico Nazionale Ater Balletto. L'edizione 2026 si apre con una novità, un'iniziativa site specific dal 26 al 28 giugno, con un percorso a sorpresa negli spazi celebri e in altri segreti e nascosti del complesso archeologico, mentre dal 30 giugno al 5 luglio sono previsti spettacoli da palcoscenico sullo specchio d'acqua. Caracalla Danza non si sovrappone al paesaggio archeologico, ma lo accompagna, lo valorizza, dando al pubblico un'esperienza intimamente legata al luogo, ha detto la soprintendente speciale Daniela Porro. Arriva Sile Jazz 2026, altri argini, quindicesima edizione della rassegna diffusa che dal 5 giugno al 25 luglio porterà il jazz contemporaneo lungo il corso del Sile, tra le province di Treviso e Venezia, con 21 appuntamenti tra concerti ed eventi speciali, ospitati in parchi, ville, approdi, centrali idroelettriche, spazi urbani e luoghi normalmente lontani dai circuiti musicali tradizionali. Il programma parte dal concerto inaugurale del Lorenzo De Finti Quartet e tra gli appuntamenti speciali tornano in cartellone l'Eco Day dei Clean River, la passeggiata sonora tra le fontane di Treviso e la crociera Jazz in Laguna, che chiuderà il festival il 25 luglio con partenza da Porte Grandi. Torna estate al Castello Sforzesco, la rassegna culturale estiva di Milano che, giunta alla sua 14ª edizione, presenta 70 appuntamenti tra musica, comicità, parole, teatro, stand-up, danza e cinema. La serata inaugurale del 12 giugno, a cura di Capital Jam, vede la partecipazione di Paola Turci, Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre. Il programma di estate al castello prosegue con tra gli altri Alex Britti, Carmen Consoli e Concita De Gregorio con Nada, Marina Rei ed Erika Mu. Tanti i protagonisti del pensiero contemporaneo, tra i quali Umberto Galimberti, Massimo Cacciari e Arianna Porcelli Safonov. Il Cinema in Piazza torna con la sua 12ª edizione, organizzata e promossa dalla Fondazione Piccolo America dal 28 maggio al 12 luglio. Si riaccendono i tre schermi di San Cosimato a Trastevere, del Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e di Monte Cioci a Valle Aurelia, con un programma che prevede 95 proiezioni complessive, 34 incontri speciali, 4 dei quali al Cinema Troisi. Tra gli eventi in cartellone, una maratona dedicata alla prima stagione di Twin Peaks. Tra gli ospiti più attesi c'è Tom York il 2 luglio alla Cervelletta, dove il leader dei Radiohead e dei The Smile ha scelto di presentare il film Children of Men.
4: Hey, this is Xenia. You're listening to my track Scansion. Let its hypnotic Spanish-inspired rhythms and soulful vocals pull you in. If you feel the connection, don't forget to follow me for more. Enjoy!
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.
3: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
4: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
8: Eh no, signora, cartacea non vale.
9: Ragazzi, con questa non è.
10: Ma no, dai, non vale.
9: Bravo, non vale.
11: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.

0: stupid.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Le 13:31 minuti.
4: Bentrovati dalla redazione. Stragi del 93, sono state archiviate le accuse a Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Lo ha deciso la GIP del Tribunale di Firenze perché non ci sono elementi concreti per poter confermare i contatti e i rapporti diretti tra Cosa Nostra e l'ex presidente del Consiglio e il suo stretto collaboratore. La giustizia resta un'emergenza, al commento di Marina Berlusconi. Il governo italiano esprime la più ferma condanna per l'uccisione di un peacekeeper serbo di UNIFIL nel sud del Libano e per il ferimento di altri militari impegnati nella missione. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. Intanto Israele e Libano dicono sì alla tregua, ma Hezbollah si oppone. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere due pakistani fermati per la strage dei braccianti di lunedì scorso ad Amendolara. Le indagini proseguono, per ora le ipotesi dietro gli omicidi sarebbero il caporalato, la guerra dei campi. Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, in provincia di Livorno. La vittima, un uomo di circa 30 anni di nazionalità straniera, sarebbe precipitata ad un'altezza di circa 6 metri, finendo all'interno di un macchinario. Atletica, oggi è il giorno del Golden Gala, l'attesissima tappa di Roma della Diamond League. Saranno 18 gli azzurri impegnati, con campioni del calibro di Nadia Battocletti, Marcel Jacobs e Andy Diaz tra i favoriti nelle rispettive specialità. Attesa enorme per Jacobs, che si misurerà in uno spettacolare 100 metri con l'oro olimpico di Parigi 2024 Noah Lyles e quello di 200 Letsile Tebogo. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Unica Radio.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Cado.
1: Ora il traffico.
2: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Al momento traffico regolare sulle principali arterie stradali, ma si raccomanda per chi si mette alla guida di un veicolo di rispettare i limiti di velocità e di prestare attenzione per viaggiare più sicuri. In data odierna saranno presenti specifici controlli della velocità sulla strada statale 729. Ricordiamo inoltre di far uso della cintura di sicurezza soprattutto per i minori, ma anche per chi siede nei sedili posteriori. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione e al prossimo collegamento.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri

0: tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
5: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
0: Unica Radio.
6: La città che cambia.
1: Raccontiamo la città che cambia.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
7: App.
8: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Unica Radio. Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Simonetta Salvestruni, professoressa di letteratura russa, che ha recentemente partecipato all'incontro dell'associazione Il Cornetto Acustico. Benvenuta.
2: Grazie.
1: Lei ha dedicato gran parte della sua attività di ricerca a Dostoevskij. Quando è nato questo interesse per le sue opere e più in generale per la letteratura russa?
2: Ma è cominciato da un interesse per la Russia e per lo studio della lingua russa. Sono andata in Russia a partire da quando avevo appena finito l'università. Ho cominciato con uno studio col semiologo russo Yuri Rodman e dopo, siccome mi piaceva molto Dostoevskij, ho deciso di scrivere un libro su Dostoevskij. Questo libro è pubblicato anche in russo due volte e in francese. Mi sono occupata di vari autori russi, fra cui Pasternak.
1: Perfetto. Lei in occasione dell'incontro ha introdotto la leggenda del grande inquisitore, uno dei passaggi più celebri dei fratelli Karamazov. Come nasce la scelta di questo brano?
2: La scelta di questo brano non è stata mia, quando io ho cominciato a lavorare con l'attore Spanetta, l'avevano già scelto.
1: Ah. Perfetto. Dopo questo incontro, che tipo di risposta ha percepito da parte del pubblico?
2: Scarsa, nel senso che non ci sono domande o quasi.
1: Quindi abbastanza piatta come situazione?
2: No, non lo so, applaudiscono però non fanno domande.
1: Quindi è una cosa...
2: Io non avrei pensato che avrebbero fatto direttamente a me, potevano fare all'attore, ma non è avvenuto.
1: Ha percepito magari qualche interesse da parte del pubblico o sente che si è un po' persa questa, diciamo, interesse per la letteratura?
2: Interesse per la letteratura si è perso purtroppo dal tempo, non dal pubblico del Cornetto Acustico, ma in generale. E siccome Dostoevskij è un autore importante e che tratta di temi importanti, non credo che le persone che erano presenti lì, cioè, l'avessero letto tutto o se lo ricordassero bene.
1: Ecco, lei pensa che ci siano dei temi riguardanti questo brano che sono, diciamo, importanti, attuali nel mondo di oggi?
2: Per quanto riguarda la leggenda del grande inquisitore, ma io ho detto anche durante la conferenza, i brani, cioè la leggenda del grande inquisitore è stata scritta da Dostoevskij per caratterizzare il personaggio di Ivan. E Ivan è un personaggio molto sofferente e molto problematico. La leggenda del grande inquisitore non è quello che pensa Dostoevskij o quello che sente Dostoevskij, è quello che pensa e sente questo personaggio tormentato che è Ivan Karamazov. L'idea di Dostoevskij, come si trovare negli appunti in russo, sono stati pubblicati in Russia, era di contrapporre alla leggenda del grande inquisitore il discorso che Alyosha nel capitolo successivo, Alyosha il fratello di Ivan, nel capitolo successivo elabora sulla base di quello che ha detto il suo padre spirituale, lo Star Zosima. E in questo modo si sarebbe avuta anche la risposta di Dostoevskij. E la leggenda del grande inquisitore ha un grande disprezzo per gli esseri umani, che non era di Dostoevskij, era di Ivan.
1: Benissimo. Secondo lei qual è la chiave per avvicinare i giovani al mondo della letteratura? In generale, se vuole, anche quella russa.
2: Non so, io finché ho avuto i miei studenti erano interessati. Ora non lo so perché è un po' di tempo che non lavoro con gli studenti giovani e quindi non so cosa dire perché non li conosco più.
1: Vabbè, in generale si sa che comunque i giovani sono sempre più distanti dal mondo della letteratura. Secondo lei ci sarebbero dei modi per avvicinarli di più a questo mondo, diciamo?
2: Non so esattamente cosa dirle, anche alla conferenza pensato vero di giovani, ma non ce n'erano pochi, c'erano persone più o meno di mezza età. Se avessi degli studenti giovani, io in genere li facevo partecipare alle discussioni, cioè noi leggevamo dei brani e dopo letti questi brani li commentavano loro e io a mia volta. E questo a loro piaceva a suo tempo. Ora non lo so se lo farebbero. Purtroppo io manco dall'università da vari anni.
1: Capisco. Ringrazio Simonetta Salvestroni, professoressa di letteratura russa, per la sua disponibilità.
2: Grazie.
1: Vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.

0: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
1: This is Afrojack.
2: Hey, hey, this is Aloe Black.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il prossimo è un brano del 1978. Il testo descrive in prima persona l'esperienza del narratore che trova una nuova forza interiore dopo essersi ripreso da una rottura col partner, ora abbandonato. La canzone è stata spesso usata sia come un inno del potenziamento femminile, sia come un inno gay. Nel 2014 la canzone viene utilizzata in una campagna di sensibilizzazione contro il bullismo. Inoltre nel 2014 Aretha Franklin ne ha inciso una cover di genere soul del disco Aretha Sings The Great Diva Classics. La canzone occupa inoltre la posizione 489 nella lista dei 500 migliori brani musicali secondo i Rolling Stone. All'inizio avevo paura, ero pietrificata, continuavo a pensare che non avrei mai potuto vivere senza di te al mio fianco. Ma poi ho passato così tante notti pensando a quanto ti eri comportato male con me. Sono cresciuta forte, ho imparato ad andare avanti. Siete riusciti a capire di quale brano si tratta? Prossimo brano, I Will Survive di Gloria Gaynor.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: All right, kids. Today, we're going on a field trip.
1: Yay!
2: I am a god.

0: kids. That's the end of our field trip. What'd you guys think?
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 14 e 32 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli esteri, altissima tensione in Libano. Hezbollah ha fatto sapere questa mattina di aver rifiutato il cessato il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu e il ferimento di altri due durante un attacco in Libano. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione, nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Politica. La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. È morta in Francia all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marianne Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film Persepolis. È morta di tristezza a poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita, si legge nel comunicato della famiglia. Il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora i campioni del doppio misto Roland Garros. Gli azzurri confermano il titolo nella specialità grazie al successo in rimonta su Gabriela Dobrowski ed Evan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4. In un'ora e 20 minuti. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio.
4: È Unica Radio.
3: La radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
4: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich, di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, Unica Radio App.
6: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

Valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di fight e di famiglie.

Nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che

0: Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1971.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
3: Mama always told me there's gonna be a day that I'ma fall down and it may get so lonely.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 15 e 3 minuti.
2: Hello, this is Liquid 5 and this is my new track, Forget You.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

0: Andiamo, la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 15 e 33 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione nell'ambito delle stragi del 93 delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Gli esteri Tel Aviv e Beirut hanno annunciato di aver raggiunto un accordo sul rinnovo del cessate il fuoco, ma in Libano si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti. Al via la Corte d'Assise di Milano il processo a Gianluca Soncin, l'imprenditore di 53 anni in carcere per l'omicidio pluriaggravato della compagna Pamela Genini, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. L'uomo, entrato di nascosto nell'appartamento della vittima, era riuscito ad ucciderla nonostante la polizia fosse alla porta. Via libera definitivo dell'Aula del Senato con 78 voti favorevoli e 38 contrari alla DDL Valditara in materia di consenso informato in ambito scolastico. Il testo, già approvato dalla Camera, diventa legge. Come annunciato in una nota sul proprio sito ufficiale, il Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo rispetto alla naturale scadenza i rapporti di lavoro con l'allenatore Antonio Conte e con i suoi collaboratori. La società ha ringraziato il tecnico e il suo staff per l'eccellente lavoro svolto. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Vivere bene. Un viaggio nel mondo del benessere.
5: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Lo Skyr è un latticino magro e denso a base di latte vaccino, dal gusto e dall'aspetto simile allo yogurt. È un prodotto tipico della cucina islandese, del quale esistono numerose varianti dovute all'aggiunta di ulteriori ingredienti come zucchero o frutta. È un alimento antichissimo che risale al tempo dei primi vichinghi, che viene oggi apprezzato per la sua ricchezza di probiotici, il suo basso contenuto di zuccheri e il suo considerevole apporto proteico. Vanta una consistenza densa e cremosa, ma rispetto allo yogurt ha un sapore più aspro a causa della maggiore acidità dovuta alla fermentazione. Viene consumato sia come spuntino che come ingrediente per la preparazione di numerose ricette dolci e salate. Ha un contenuto proteico più elevato perché viene preparato usando una maggiore quantità di latte rispetto allo yogurt ed ha anche un contenuto di grassi e zuccheri più basso. Il punto di forza dello Skyr, che lo rende molto apprezzato da parte degli sportivi, è proprio il suo apporto proteico, ben 11 grammi di proteine su 100 di prodotto. Infine è un'ottima fonte di calcio. Proprio il contenuto di calcio fa sì che il suo consumo contribuisca a favorire il benessere delle ossa, incoraggia la crescita ossea nei bambini e negli adolescenti e previene l'osteoporosi nelle donne adulte. Anche cuore, muscoli e nervi ne beneficiano. Il contenuto di proteine, al netto di un basso contenuto di zuccheri e grassi, lo rende un alimento ottimo per praticare regolarmente sport. Infine, grazie alla sua ricchezza di probiotici, favorisce il benessere della flora batterica intestinale, con conseguente beneficio dell'apparato digerente in genere. Nonostante non ne sia del tutto privo, lo Skyr contiene pochissimo lattosio. Durante il processo di produzione ne viene infatti rimosso circa il 90%. Di conseguenza non se ne consiglia l'assunzione in caso di allergia o intolleranza alla caseina o al siero di latte. Anche chi assume determinati farmaci non dovrebbe consumarlo, in quanto i probiotici che contiene possono interferire con alcuni antibiotici e farmaci immunosoppressori. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Decimo Giugno Giovenale. Questo bisogna chiedere nelle preghiere, una mente sana in un corpo sano.
4: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: App.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: le 15 e 41 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra apre il programma sul Philippe Chatrier con la finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Giovedì dedicato anche alle semifinali femminili che disegneranno una finale slam inedita. Prima toccherà Marta Kostiuk e Mirra Andreeva, poi la sfida tra le rivelazioni Diana Schneider e Maja Wałinska. Calcio, il Milan valuta con convinzione l'opzione di affidare la propria panchina a Oliver Glasner. Questo è quanto emerge dall'incontro che si è svolto nelle scorse ore in Germania con l'ormai ex allenatore del Crystal Palace. Un ottimismo che coinvolge entrambe le parti e che cresce di ora in ora, per quanto la dirigenza rossonera ha già fatto intendere che avrà bisogno di tempo per prendere una decisione definitiva. Restano comunque ancora aperte altre possibilità con Maurizio Pochettino e Arne Slot pronti a inserirsi. La Formula 1 sbarca in Europa dopo aver gareggiato in Oceania, Estremo Oriente e Nord America. Il fine settimana sarà dedicato al Gran Premio di Monaco. Il vecchio continente comincia dunque la sua lunga porzione di calendario con una grande classica istituzione del mondiale stesso. Un mondiale che dopo 5 round vede al comando Kimi Antonelli. Il 19enne italiano ha vinto 4 delle 5 gare disputate, costruendo un solido vantaggio di 43 punti sul compagno di squadra George Russell in classifica generale. Per Monte Carlo occhi puntati sulla Ferrari che parte tra le favorite. Atletica, è il giorno del Golden Gala, l'attesissima tappa di Roma della Diamond League. Oggi dalle 19.15 sarà una passerella di stelle allo Stadio Olimpico per uno degli eventi principali della stagione dell'Atletica. Saranno 18 gli azzurri impegnati con campioni del calibro di Nadia Battocletti, Marcel Jacobs e Andy Diaz tra i favoriti nelle rispettive specialità. Attesa enorme per Jacobs che si misurerà in uno spettacolo 100 metri con l'oro olimpico di Parigi 2024 Noah Lyles e quello dei 200 Lezile Tebogo. Nel triplo Andy Diaz inizia la sua stagione outdoor e non ha nascosto di voler puntare al record del mondo. Battocletti gareggerà sui 5.000 metri un anno dopo aver firmato proprio all'Olimpico il record italiano. Oggi è anche il giorno della gara 3 della semifinale di basket tra Reyer Venezia e Virtus Bologna. Una partita molto attesa con le due formazioni che arrivano al taliercio in perfetta parità. La serie è sull'1-1 con Venezia che ha espugnato la Virtus Arena all'esordio vincendo 83-91, mentre in gara 2 si è rialzata Bologna imponendosi con un netto 98-79. Ora però ci si sposta in Laguna con la Reyer che ha ribaltato il fattore campo e ora due match tra le muramiche per provare a chiudere la serie e andare in finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
3: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentare

0: 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Raccontiamo la città che cambia.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio. B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Simonetta Salvestruni, professoressa di letteratura russa, che ha recentemente partecipato all'incontro dell'associazione Il Cornetto Acustico. Benvenuta.
2: Grazie.
1: Lei ha dedicato gran parte della sua attività di ricerca a Dostoevskij. Quando è nato questo interesse per le sue opere e più in generale per la letteratura russa?
2: Ma è cominciato da un interesse per la Russia e per lo studio della lingua russa. Sono andata in Russia a partire da quando avevo appena finito l'università. Ho cominciato con uno studio col semiologo russo Yuri Rodman e dopo, siccome mi piaceva molto Dostoevskij, ho deciso di scrivere un libro su Dostoevskij. Questo libro ho pubblicato anche in russo due volte e in francese. Mi sono occupata di vari autori russi, fra cui Pasternak.
1: Perfetto. Lei in occasione dell'incontro ha introdotto la leggenda del Grande Inquisitore, uno dei passaggi più celebri dei fratelli Karamazov. Come nasce la scelta di questo brano?
2: La scelta di questo brano non è stata mia, quando io ho cominciato a lavorare con l'attore Spinetta, l'avevano già scelto.
1: Ah. Perfetto. Dopo questo incontro, che tipo di risposta ha percepito da parte del pubblico?
2: Scarsa, nel senso che non ci sono domande o quasi.
1: Quindi è abbastanza piatta come situazione?
2: No, non lo so, applaudiscono però non fanno domande.
1: Quindi è una cosa...
2: Io non avrei pensato che avrebbero fatto direttamente a me, potevano fare all'attore, ma non è avvenuto.
1: Ha percepito magari qualche interesse da parte del pubblico o sente che si è un po' persa questa, diciamo, interesse per la letteratura?
2: Interesse per la letteratura si è perso purtroppo dal tempo, non dal pubblico del Cornetto Acustico, ma in generale. E siccome Dostoevskij è un autore importante e che tratta di temi importanti, non credo che le persone che erano presenti lì, cioè, l'avessero letto, ecco, l'avessero letto tutto o se lo ricordassero bene.
1: Ecco, lei pensa che ci siano dei temi riguardanti questo brano che sono, diciamo, importanti, attuali nel mondo di oggi?
2: Per quanto riguarda la leggenda del Grande Inquisitore, ma io ho detto anche durante la conferenza, i brani, cioè la leggenda del Grande Inquisitore è stata scritta da Dostoevskij per caratterizzare il personaggio di Ivan. Ivan è un personaggio molto sofferente e molto problematico. La leggenda del Grande Inquisitore non è quello che pensa Dostoevskij o quello che sente Dostoevskij, è quello che pensa e sente questo personaggio tormentato che è Ivan Karamazov. L'idea di Dostoevskij, come si trovare negli appunti in russo, sono stati pubblicati in Russia, era di contrapporre alla leggenda del Grande Inquisitore il discorso che Alyosha nel capitolo successivo, Alyosha il fratello di Ivan, nel capitolo successivo elabora sulla base di quello che ha detto il suo padre spirituale, lo Star Zosima. E in questo modo si sarebbe avuta anche la risposta di Dostoevskij. La leggenda del Grande Inquisitore ha un grande disprezzo per gli esseri umani, che non era di Dostoevskij, era di Ivan.
1: Benissimo. Secondo lei qual è la chiave per avvicinare i giovani al mondo della letteratura? In generale, se vuole, anche quella russa.
2: Non so, io finché ho avuto i miei studenti erano interessati. Ora non lo so perché è un po' di tempo che non lavoro con gli studenti giovani e quindi non so cosa dire perché non li conosco più.
1: Vabbè, in generale si sa che comunque i giovani sono sempre più distanti dal mondo della letteratura. Secondo lei ci sarebbero dei modi per avvicinarli di più a questo mondo, diciamo.
2: Non so esattamente cosa dirle, anche alla conferenza dove ero di giovani, non ce n'erano pochi, c'erano persone più o meno di mezza età. Se avessi degli studenti giovani, io in genere li facevo partecipare alle discussioni, cioè noi leggevamo dei brani e dopo letti questi brani li commentavano loro e io a mia volta. E questo a loro piaceva a suo tempo. Ora non lo so se lo farebbero. Purtroppo io manco dall'università da vari anni.
1: Capisco, capisco. Ringrazio Simonetta Salvestroni, professoressa di letteratura russa, per la sua disponibilità.
2: Grazie.
1: Vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.

0: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music. Hey, this is Calais Saunders and this is my new track
1: Homesick. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: GR Cultura dell'Agenzia Dina.
1: Alle Terme di Caracalla torna la danza con la seconda edizione del festival voluto dalla Soprintendenza Speciale di Roma, con la collaborazione del Centro Coreografico Nazionale Ater Balletto. L'edizione 2026 si apre con una novità, un'iniziativa site specific dal 26 al 28 giugno, con un percorso a sorpresa negli spazi celebri e in altri segreti e nascosti del complesso archeologico, mentre dal 30 giugno al 5 luglio sono previsti spettacoli da palcoscenico sullo specchio d'acqua. Caracalla Danza non si sovrappone al paesaggio archeologico, ma lo accompagna, lo valorizza, dando al pubblico un'esperienza intimamente legata al luogo, ha detto la soprintendente speciale Daniela Porro. Arriva Sile Jazz 2026, altri argini, quindicesima edizione della rassegna diffusa che dal 5 giugno al 25 luglio porterà il jazz contemporaneo lungo il corso del Sile, tra le province di Treviso e Venezia, con 21 appuntamenti tra concerti ed eventi speciali, ospitati in parchi, ville, approdi, centrali idroelettriche, spazi urbani e luoghi normalmente lontani dai circuiti musicali tradizionali. Il programma parte dal concerto inaugurale del Lorenzo De Finti Quartet e tra gli appuntamenti speciali tornano in cartellone l'Eco Day dei Clean River, la passeggiata sonora tra le fontane di Treviso e la crociera Jazz in Laguna, che chiuderà il festival il 25 luglio con partenza da Porte Grandi. Torna estate al Castello Sforzesco, la rassegna culturale estiva di Milano che, giunta alla sua 14ª edizione, presenta 70 appuntamenti tra musica, comicità, parole, teatro, stand-up, danza e cinema. La serata inaugurale del 12 giugno, a cura di Capital Jam, vede la partecipazione di Paola Turci, Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre. Il programma di estate al castello prosegue con tra gli altri Alex Britti, Carmen Consoli e Concita De Gregorio con Nada, Marina Rei ed Erika Mu. Tanti i protagonisti del pensiero contemporaneo, tra i quali Umberto Galimberti, Massimo Cacciari e Arianna Porcelli Safonov. Il Cinema in Piazza torna con la sua 12ª edizione, organizzata e promossa dalla Fondazione Piccolo America dal 28 maggio al 12 luglio. Si riaccendono i tre schermi di San Cosimato a Trastevere, del Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e di Monte Cioci a Valle Aurelia, con un programma che prevede 95 proiezioni complessive, 34 incontri speciali, 4 dei quali al Cinema Troisi. Tra gli eventi in cartellone, una maratona dedicata alla prima stagione di Twin Peaks. Tra gli ospiti più attesi c'è Tom York il 2 luglio alla Cervelletta, dove il leader dei Radiohead e dei The Smile ha scelto di presentare il film Children of Men.
2: Hey, this is Liquid 5 and you're listening to my song
3: Like That.
4: Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
2: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
3: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
4: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

Translation, le canzoni tradotte su Unica Radio. Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 16:30 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La grazia a Nicole Minetti resta, non ci sono motivi per rivalutarla. È questa la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. La decisione del capo dello Stato era attesa alla luce di quanto prodotto dalla Procura Generale di Milano. Un insegnante della scuola militare Teulier di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti. Gli esteri Tel Aviv e Beirut hanno annunciato di aver raggiunto un accordo sul rinnovo del cessate il fuoco, ma in Libano si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti. Un adolescente è stato ucciso e altre tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri sera mentre era in corso una cerimonia di diploma nei locali di una scuola superiore californiana a nord-est di San Francisco. La vittima è un giovane di 18 anni. L'Italia batte il primo grande colpo a Roland Garros 2026. Sara Errani ed Andrea Vavassori trionfano nel torneo di doppio misto. Nulla da fare in finale per la canadese Gabriela Dabrowski e lo statunitense Ivan King, battuti 4-6, 6-3, 10-4 al match tie break. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
1: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia, venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Raccontiamo.
6: La città che cambia.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
8: App.
9: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1982.

Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista. Ehi!

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 17 e 3 minuti.
2: Hi, this is Blanca Barbara and you are listening to my new single August.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Civita Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gianuario, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Leggera, gratuita.
9: Gratuita. Gratuita.
8: Semplicemente unica.
9: Unica.
8: Unica. Unica Radio. App.
10: Unica Radio.
11: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica. Unica Radio, sei tu.
12: Dai voce alla tua musica.
13: Ciao, sono Saverio, studio medicina. La mia canzone preferita è La ragazza del futuro di Cesare Cremonini.
11: Uplay, la tua musica su Unica Radio.
14: Sogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: basta.
1: È tardi. È tardi.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Raccontiamo.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Le 17 e 32 minuti.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. La tensione in Libano rimane altissima. Nonostante il rinnovo del cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut, nel paese dei cedri si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. La grazia Nicole Minetti resta, non ci sono motivi per rivalutarla. È questa la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. Il Colle precisa anche che il capo dello Stato grazia da 11 anni senza farsi influenzare. Un bambino di 18 mesi è stato trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere caduto dalla finestra della sua abitazione. L'episodio si è verificato nella mattinata di oggi a Barbaniello, in provincia di Pavia. In casa con il piccolo c'era anche la madre, che lo avrebbe perso di vista per pochi istanti. Momenti di panico all'aeroporto di Francoforte. Il carrello di un Boeing 787 si è piegato. Diversi dipendenti della compagnia aerea sono rimasti feriti, come confermato dalla stessa compagnia. L'incidente è avvenuto oggi a mezzogiorno, intorno alle 12.45. L'aereo avrebbe dovuto volare verso Los Angeles. MotoGP al Balaton Park è stato il giorno della conferenza piloti. Tra i protagonisti anche il leader del mondiale Marco Bezzecchi. Ho rivisto la gara del Mugello 10 volte, non ricordavo di aver vissuto alcuni momenti, ha detto. Poi, sul tracciato del Balaton, ha detto, è un altro mondo. Ma nel 2025 era stato un discreto weekend. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord migliora il nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite. Temperature stabili, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci. Maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato, con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su alta Campania e Molise. Temperature stabili, massime tra 28 e 32 gradi.
2: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: In data odierna non segnaliamo particolari disagi sulla rete viaria dell'isola, con tempo buono, benché il traffico è previsto in aumento in ingresso nei maggiori centri urbani. Inoltre, prestare attenzione a frequenti rallentamenti dovuti ai numerosi cantieri predisposti sulla strada statale 131 Carlo Felice di ramazione centrale nuorese. In data odierna saranno presenti i controlli specifici della velocità in provincia di Sassari e Cagliari. Raccomandiamo a chi si mette in viaggio di rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza e non utilizzare il telefono durante la guida se non con gli appositi sistemi integrati al veicolo e di utilizzare sempre i dispositivi di ritenuta. Per i motociclisti, luci sempre accese e casco ben allacciato. Dal compartimento Polizia Stradale è tutto, buon viaggio.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio. Be Podcast.
3: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
4: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
5: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 18 e 2 minuti.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia di...
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il Capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.

Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Oh yeah, oh yeah.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei 3 santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
4: Oh, oh yeah!

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 18 e 33 minuti.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso atto del parere positivo espresso dalla Procura Generale di Milano in merito alla grazia concessa a Nicole Minetti. Il Quirinale ha ringraziato il Ministero della Giustizia per gli accertamenti effettuati e per il parere positivo in merito alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio. La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il Governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Un insegnante della scuola militare Tellier di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti. La tensione in Libano rimane altissima. Nonostante il rinnovo del cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut, nel paese dei cedri si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di Unifil. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. Il tennis, l'Italia del doppio misto è già in paradiso. Sara Errani e Andrea Vavassori fanno il bis a Roland Garros, battono 4-6, 6-3, 10-4 Gabriella Dabrowski ed Evan King al match tie-break e si confermano campioni dello slam parigino. Domani il derby con Boli Arnaldi nella semifinale del singolare maschile. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
5: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per un progetto dedicato a Mario Schifano, una delle figure più significative e popolari della recente arte italiana. Le sue opere si articolano in ordine cronologico a partire dai lavori degli esordi sino a quelli degli anni 90. La mostra inizia dalle principali invenzioni visive dell'artista, dalla sperimentazione con i materiali fino ai monocromi, dalle nuove iconografie mediate dalle linguaggio fotografico e dei temi della storia dell'arte. Lungo il percorso si assiste ad una esuberante e continua rigenerazione della pittura attraverso l'impiego di tecniche, materiali e processi assai diversi tra loro, tra i quali una parte di rilievo ha il cinema. Mario Schifano a Roma presso Palazzo delle Esposizioni fino al 12 luglio. Ci spostiamo a Milano che per la prima volta dedica al movimento che rivoluzionò la pittura italiana dell'Ottocento una grande retrospettiva. Oltre 100 opere ricostruite l'avventura di artisti come Fattori, Lega e Signorini che combatterono con pennelli e colori una battaglia estetica e civile intrecciata alle vicende del Risorgimento. Un'esposizione che rappresenta un momento di recupero, riflessione e valorizzazione di un frammento fondamentale di storia dell'arte che ha costruito le comuni radici culturali del nostro paese attraverso una nuova e più approfondita lettura della loro esperienza. I Macchiaioli a Milano presso Palazzo Reale fino al 14 giugno. Ora Brescia, che dopo il grande successo dell'esposizione La Belle Époque ospita un'imperdibile mostra dedicata a Liberty, lo stile dell'Italia moderna che ha contraddistinto la produzione artistica nazionale nel primo quindicennio del Novecento. La raffinata selezione di oltre 100 capolavori permette di porre in luce l'influenza che nuovi linguaggi e inedite sensibilità ebbero sulla pittura, sulla scultura, sulla grafica pubblicitaria, sulla moda, sulla fotografia, sulle arti applicate e perfino sul nascente mondo del cinema. Pittura e scultura vengono infatti poste in dialogo con la grafica e la fotografia e con l'allora nuovissimo linguaggio cinematografico, offrendo una visione inedita di uno dei periodi più fertili della storia dell'arte europea tra 800 e 900. Liberty, l'arte dell'Italia moderna a Brescia presso Palazzo Martinengo. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Mie magnifiche maestre di Fabio Genovesi. Con la sua voce unica e inconfondibile, l'autore torna in Versilia per raccontarci delle sue maestre, sua madre, sua nonna, le sue zie e le loro amiche, donne che hanno saputo disegnare portenti che la storia non ha registrato perché le manca la sensibilità, donne che nelle loro vite ingarbugliate non hanno fatto grandi cose, ma cose grandi, e non smettono adesso che sono morte, eccole tornare nei sogni quando c'è bisogno di loro. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
6: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: e 42 minuti.
1: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
2: It is time to reset the partnership between...
1: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti. La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto, torneremo lunedì con altri aggiornamenti.

Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis, l'Italia del doppio misto è già in paradiso. Sara Errani e Andrea Lavassori fanno il bis a Roland Garros. Battono 4-6, 6-3, 10-4 Gabriela Dabrowski ed Evan King al match tie-break e si confermano campioni dello slam parigino. È un trionfo che nasce dall'amicizia, commenta la coppia azzurra dopo il match. Lavassori tornerà in campo domani nel doppio maschile al fianco di Simone Bolelli. Domani anche il derby con Boglia Arnaldi nella semifinale del singolare maschile. Intanto Mirra Andreeva travolge Marta Kostiuk ed è la prima finalista a Parigi. Formula 1. All'indomani dell'annuncio del suo rinnovo pluriennale con la Ferrari era sicuramente Charles Leclerc il protagonista della conferenza stampa del giovedì, primo atto del weekend del Gran Premio di Monaco, prima che la parola passi alla pista. Amo il team ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera ma c'è fiducia, ha detto il monegasco. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane, ha detto. Mi volevano altre squadre ma questa è stata la scelta giusta. MotoGP. Alla vigilia del Gran Premio d'Ungheria, il leader del mondiale Marco Bezzecchi torna a parlare nella classica conferenza stampa del giovedì. Ho riguardato il Mugello almeno 10 volte, è stato fantastico. Ora però testa all'Ungheria, la pista mi piace, ma è molto diversa. Boccia il Balaton Park Pecco Bagnaia. È la pista più brutta che esista, dice il pilota, che però, dopo i progressi mostrati al Mugello, si presenta al Gran Premio d'Ungheria con una convinzione crescente. La direzione intrapresa con la Ducati sembra finalmente quella giusta. Manca pochissimo per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Domani verrà svelato il calendario del prossimo campionato. Inizierà il 23 agosto e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti due giornate, 27 settembre e 4 ottobre, mentre le altre due, format classico, un turno di stop, sono in programma per metà novembre e fine marzo. Due invece i turni infrasettimanali, 28 ottobre e 6 gennaio 2027. Prevista anche la sosta natalizia per il 26 e 27 dicembre. Passiamo al taekwondo. L'oro olimpico a Parigi 2024, Altea Loren, è stata fermata dalla commissione antidoping con una squalifica di 20 mesi a seguito di tre controlli saltati da

0: parte della campionessa francese. Lo stop non è legato a sostanze dopanti o test positivi. Lorraine si trovava in tutti e tre i casi impegnata in una sessione di allenamento, ma il citofono cui hanno suonato i responsabili dell'antidoping francese era guasto. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio.
4: È Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: La radio universitaria di Cagliari.
6: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
7: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
6: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
7: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
8: Unica Radio. La tua voce, la nostra città.
9: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1976.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore e basta. Cassandra Clare.
1: Le 19 e 2 minuti.
2: Hey, what's up? This is Hills and you're listening to our new track,

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
4: Con oltre 142 milioni di euro, sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio, in modo semplice, con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
5: Leggera, gratuita,
6: gratuita, gratuita,
5: semplicemente
6: unica,
5: unica,
6: unica,
5: unica radio, app

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: L'informazione culturale serale di Unica Radio, apertura il servizio.
3: Dal 22 al 25 luglio torna il Narcao Blues Festival, storico appuntamento musicale del Sulcis, dedicato alle sonorità blues e jazz internazionali. Il festival sarà anticipato il 10 luglio da un'anteprima speciale a Capoterra. Anche quest'anno il programma proporrà artisti italiani e stranieri, concerti serali e incontri dedicati alla cultura musicale. Narcao si conferma così uno dei punti di riferimento del blues nel Mediterraneo, capace di richiamare appassionati e turisti in un'atmosfera unica tra musica dal vivo e valorizzazione del territorio.
2: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
4: Il 24 luglio, l'Arena Fiera di Cagliari accoglierà Elio e le Storie Tese per uno degli appuntamenti più attesi dell'estate musicale sarda. La storica band porterà sul palco uno spettacolo tra ironia, virtuosismo musicale e grandi successi che hanno segnato la musica italiana dagli anni 90 a oggi. Attesa una scaletta ricca di brani celebri e momenti di improvvisazione che coinvolgeranno il pubblico. Un concerto capace di unire divertimento, satira e qualità musicale in una serata all'insegna dell'energia live.
2: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
5: Il 26 luglio l'Arena Fiera di Cagliari ospiterà Cristiano De André canta De André, il tour che rende omaggio all'immenso repertorio di Fabrizio De André. Sul palco, Cristiano interpreterà i brani più celebri del padre, accompagnando il pubblico in un viaggio tra poesia, musica e memoria. Lo spettacolo unirà arrangiamenti fedeli alla tradizione e sonorità moderne, in una serata molto attesa dagli appassionati della musica d'autore italiana. Un appuntamento che promette emozioni intense nel cuore dell'estate cagliaritana.
2: Per questa edizione è tutto, ci sentiamo al prossimo appuntamento. Buon ascolto su Unica Radio.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: App.
8: Hey, this is Liquid 5 and you're listening to my song
9: Like That.
8: Like That.
6: Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 19 e 33 minuti.
1: Buonasera dalla redazione. Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato il disegno di legge delega sull'energia nucleare che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta AVS. Oggi la Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che avevano detto di no. Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Giussano, in provincia di Monza e Brianza, perché è accusato di aver picchiato la compagna e il fidanzato della figlia. Avrebbe incendiato l'armadio, minacciato di morte e aggredito i carabinieri. È accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, danneggiamento seguito da incendio. Via libera del Senato al DDL Valditara sul consenso informato in ambito scolastico. Diventa legge il provvedimento che introduce l'obbligo di un consenso scritto, preventivo e informato da parte dei genitori per la partecipazione degli studenti alle attività extracurricolari legate a temi della sessualità. Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessato il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militare sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele. Lo sport, la grande atletica sbarca a Roma e stasera sarà una vera parata di stelle. Allo stadio olimpico va in scena il Golden Gala, tappa italiana della Diamond League. Saranno 18 gli italiani in pista, attesa per i 100 metri che chiuderanno il programma e vedranno la sfida tra Jacobs e Lyles. È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
0: Unica Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
0: Unica Radio.
2: La città che cambia.
0: Unica Radio.
12: Raccontiamo la città che cambia.

0: la Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

Bentornati qui su Unica Radio con La Grande Musica. Oggi parliamo di una delle icone dell'R&B, nota per la sua voce inconfondibile e per le sue frequenti collaborazioni con artisti hip hop, genere che ha saputo coniugare nel corso della sua carriera con il soul e l'R&B. Soprannominata la regina dell'hip hop soul, stiamo parlando della cantante e attrice newyorkese Mary J. Blige.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 20 e 3 minuti.

0: siamo la città che cambia.
1: Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Tra poco la grande musica.

Bentornati su Unica Radio. State ascoltando La Grande Musica, il viaggio alla scoperta della vita dei nostri artisti preferiti. Oggi parleremo di un gruppo musicale britannico formatosi nel 1968, considerato tra i grandi innovatori del rock e tra i principali pionieri dell'hard rock. La loro musica, le cui radici affondano in generi diversi tra cui blues, rockabilly e folk, ha influenzato in qualche modo tutti i gruppi rock contemporanei e quelli successivi. Loro sono i grandissimi Led Zeppelin.

intero periodo della sua attività, il gruppo è composto da Robert Plant, John Paul Jones, Jimmy Page e John Bonham. Jimmy Page si unisce nel 1966 agli Yardbirds, gruppo blues rock del Regno Unito. La formazione provvisoria parte per la tournée in Scandinavia con il nome di The New Yardbirds. Al termine dei concerti viene deciso di cambiare il nome del gruppo. Sulla sua origine esistono diverse spiegazioni. Secondo la più accreditata, quella di Kate Moon e John Entwistle, rispettivamente batterista e bassista degli Who, un supergruppo composto da loro, Jimmy Page e Jeff Beck, sarebbe volato in alto proprio come un Led Zeppelin, un particolare tipo di dirigibile. Il produttore discografico Peter Grant, che in passato aveva già collaborato con gli Yardbirds, riesce a procurare ai Led Zeppelin un contratto con Atlantic Records del valore di circa $200,000, una cifra tra le più alte dell'epoca, trattandosi tra l'altro di un gruppo musicale esordiente.

Il 12 gennaio del 1969, subito dopo il loro primo tour negli Stati Uniti d'America, i Led Zeppelin pubblicano il loro primo disco, intitolato semplicemente Led Zeppelin, e registrato agli Olympic Studios di Londra sul finire del 1968. L'album è un ottimo inizio e riesce in soli 2 mesi a raggiungere la top 10 della classifica Billboard 200, ricevendo il disco d'oro nel luglio del 1969. I brani sono caratterizzati da una combinazione di influenze blues, folk, rock, unite a uno stile heavy che la rendono una delle incisioni più importanti, imponendo il gruppo sul mercato internazionale. Composto on the road durante il tour del primo album, ancora nel 1969 esce il secondo disco, Led Zeppelin 2, nel quale il gruppo sviluppa in maniera esplicita la musicalità hard rock. Anche il terzo disco, così come il secondo, ottiene un elevato riscontro di vendite e, nonostante le aspre critiche mosse dalla stampa, non tarda ad arrivare primo nelle classifiche di Stati Uniti e Regno Unito. Nel 1974, i Led Zeppelin fondano una loro etichetta discografica, la Swan Song Records, utilizzandola non solo come veicolo per promuovere i propri dischi, ma anche per lanciare nuovi e vecchi artisti.

Ben ritrovati su Unica Radio con La Grande Musica, dove oggi stiamo parlando dei Led Zeppelin. Jimmy Page, il famosissimo chitarrista del gruppo, ha ammesso l'uso di droghe pesanti già dagli anni 70. È stato sposato con Charlotte Martin dal 1970 al 1980. Dal loro matrimonio è nata Scarlett Page, una famosa fotografa. Nel corso della sua carriera, Jimmy Page ha avuto relazioni con famose groupies come Pamela Desbarres, Bebe Buell e Lori Maddox. Dal 1986 al 1995, Page ha avuto una relazione con Patricia Ecker, da cui ha avuto un figlio. Dopo il divorzio con Patricia, Jimmy Page si è sposato con Ximena Gomez Paraccia. I due hanno avuto 3 figli. La prima storia importante di Robert è stata quella con Maureen Wilson. Nel 1968, mentre la carriera di Robert inizia a prendere la via del successo, nasce Carmen Jane, prima figlia del cantante. Pochi giorni dopo la nascita della bambina, i due si sposano e la Wilson diventa a tutti gli effetti la moglie di Robert Plant. Il matrimonio però a quanto pare non basta a Robert per accantonare i vizi delle rockstar. Il cantante diventa un sex symbol per le ragazze dell'epoca e sembra che non disdegnasse i rapporti fugaci con le sue tante ammiratrici. Nonostante ciò, nel 1971 Robert Plant e Maureen Wilson diventano genitori per la seconda volta.

diverse occasioni i Led Zeppelin sono stati accusati di plagio o quantomeno di aver utilizzato temi o frasi musicali non originali. Quando l'album d'esordio della band viene pubblicato, ottiene principalmente critiche positive, ma John Mendelsohn del Rolling Stone accusa la band di plagio, in particolare di aver copiato Black Mountain Side da Black Water Side di Bert Jacques. Anche il copyright delle canzoni di Led Zeppelin II è stato oggetto di dibattiti fin dall'uscita dell'album. L'introduzione e la chiusura blues di Bring It On Home riprendono l'omonimo brano di Sonny Boy Williamson II. Hula Loda Love ha invece alcune parti dei testi in comune con You Need Love di Willie Dixon, fermo restando che tanto il noto riff del brano così come l'intera struttura della canzone sono da ricondursi interamente a Jimmy Page. Nel 1984 Page registra un album con Roy Harper e successivamente mette insieme un gruppo chiamato The Firm in collaborazione con Paul Rogers, con il quale pubblica due

ascoltando La Grande Musica, dove oggi stiamo ripercorrendo insieme le tappe più importanti della carriera dei Led Zeppelin. Il 4 agosto del 1975, Robert Plant e sua moglie Maureen, in vacanza sull'isola di Rodi, hanno un drammatico incidente d'auto. I due riportano gravissime lesioni. La donna, in particolare, è in fin di vita a causa di diverse fratture e deve essere perciò trasportata in Inghilterra per poter essere operata d'urgenza. La conseguenza è ovvia. Il gruppo deve annullare il tour di 30 concerti negli Stati Uniti e in Sud America, così va in fumo la prospettiva di introiti principeschi. Anche l'anno successivo, il 1976, si rivela un anno instabile, senza punti di riferimento, nel quale sia Plant che Bonham sentono la lontananza dalle loro famiglie come un grande peso. Nel giugno del 1980, i Led Zeppelin intrapresero un mini tour europeo che terminò il 7 luglio. Il concerto del 27 giugno venne interrotto alla terza canzone quando John Bonham ebbe un malore e crollò sul palco. Il seguente tour statunitense non ebbe luogo, in quanto John Bonham fu ritrovato morto il 25 settembre 1980, soffocato dal suo stesso vomito dopo essersi ubriacato. Dopo la morte di Bonham, gli altri tre componenti resero nota la decisione di voler interrompere l'attività artistica con il nome di Led Zeppelin, con il comunicato stampa diffuso il 4 dicembre del 1980, che così recitava: «Desideriamo rendere noto che la perdita del nostro caro amico e il profondo senso di rispetto che nutriamo verso la sua famiglia ci hanno portato a decidere, e in piena armonia tra noi e con il nostro manager, che non possiamo più continuare come eravamo». A seguito dello scioglimento del gruppo, i componenti della band presero strade diverse e si sono riuniti solo in 5 eventi.

it down a bit. People tell me, baby,

Oh.

recente documentario ufficiale sulle Zeppelin potrebbe intitolarsi Apollo. Nel maggio 2019 la band inglese aveva infatti annunciato che i membri viventi della band, Jimmy Page, Robert Plant e John Paul Jones, erano stati intervistati per un documentario ufficiale che, stando ai programmi previsti, dovrebbe uscire a breve. Nella puntata di oggi abbiamo ricordato insieme la storia di un gruppo musicale innovatore del rock e tra i più grandi pionieri dell'hard rock. Per conoscere insieme a noi altre curiosità su tanti altri grandi artisti, continuate a seguirci con La Grande Musica solo su Unica Radio. The sun refused to shine, I would still be

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Tra poco, Raduni Musica.
2: E bentornati su una nuova puntata di Raduni Musica. E naturalmente oggi sono io, Fabio, e oggi siamo con un ospite molto speciale. In particolare abbiamo il cantante di una band, che sono i Quota Zero. Il cantante è Gigi. Ciao Gigi.
3: Buonasera.
2: Buonasera a te, come va?
3: Tutto bene, tutto bene.
2: Allora, partiamo un po' da... spiegami un attimo Quota Zero, da dov'è che nasce?
3: Allora, in realtà io sono reduce da Sanremo 2018 con un'altra band che era Le Mescalina, quindi ho sempre avuto band, però i nomi sono sempre casuali. In questo caso il nostro bassista Emanuele ha praticamente sempre il cappello, sempre, perennemente, in tutte le stagioni, anche ora che è estate, ha sempre il cappello in testa, e gli volo questo cappello mentre stavamo andando a fare pausa pranzo dalla sala prove, e un vecchierello si girò perché noi cercavamo di beccare questo cappello, ma c'era un vento pazzesco e il cappello continuava a camminare come se avesse vita propria. Un vecchio ci disse: aspettate che arriva a Quota Zero e poi lo raccogliete. E quindi questa roba di Quota Zero ci ha colpito molto, insomma, e l'abbiamo tentato, come no. Quindi l'ha scelto un vecchio, l'abbiamo scelto un signore.
2: Ah, ok.
3: Un simpatico vecchierello.
2: Quindi da una casualità nasce un nome che è molto interessante, sì. Appunto. E anche la storia è molto bella, anche, diciamo.
3: Sì, è casuale.
2: Esatto. In poche parole, voi cos'è che fate adesso?
3: Rock elettronico. Sì,
2: rock,
3: sì,
2: elettronico. Sì. Sì, infatti ho sentito anche, però ci arriveremo fra poco, appunto, il vostro singolo, che appunto,
3: sì,
2: che prende il nome di
3: Piove Veleno.
2: Piove Veleno, esatto. Allora, prima di parlare un po' del vostro singolo, che tipo di musica fate? In quanti siete, appunto? Un po' più nel profondo, ecco.
3: Allora, noi siamo in quattro, siamo io alla voce, alle produzioni, quindi io mi occupo sia di produzione che di cantato, di scrittura, insomma, mi occupo di tutto ciò che è la parte testuale, lirica del della canzone e, diciamo, della produzione del brano, quindi del sound generale del brano. Poi abbiamo un chitarrista che è Gianmauro, bravissimo, poi abbiamo Emanuele che è il bassista, che suona, diciamo, oltre il basso suona anche il basso sinto, quindi fa tutte e due cose, e la batterista che è Rosemilia. Quindi, diciamo, siamo una tipica formazione rock, proprio tipica.
2: Ok, quindi infatti, cioè, siete un quartetto molto tranquillo, però comunque
3: sì.
2: Mettete appunto anche dei suoni, anche synth e così via, quindi anche un po' più moderni.
3: Sì, sì, anche operistici addirittura, perché a me piacciono molto, io sono un fissato con i violini, perché, diciamo, essendo io una persona ADHD, sono un po' melomane, quindi praticamente ho sempre questa, cioè, nel mio cervello una canzone nasce, diciamo, da una melodia, non c'è nient'altro all'inizio, quindi diciamo che metto appunto sempre prima una specie di orchestrazione di violini, poi magari li facciamo suonare oppure ecco, facciamo dei synth, però diciamo tendenzialmente nasce tutto da una melodia, e quindi sì, il nostro suono è molto particolare, anche perché funde diciamo anche degli elementi tribali, etnici, delle batterie, delle percussioni molto molto serrate. Sì, abbiamo sicuramente, siamo una roba particolare, anche live siamo molto particolari da ascoltare, da godere, perché facciamo una, sicuramente è diverso da quello che fanno gli altri, né meglio né peggio, semplicemente molto molto diverso.
2: Certo, no.
3: E ci teniamo a conservare l'identità, per noi è una cosa molto importante.
2: Assolutamente, quella è la cosa più importante, e non c'è storia, perché bisogna essere unici, secondo me, anche in questo mondo, soprattutto nel mondo musicale. E appunto, ho sentito queste cose che hai detto, appunto, nel vostro singolo, Piove Veleno. Ce lo vuoi un attimo raccontare?
3: Allora, sì, Piove Veleno è nato proprio... Allora, io ero reduce da un periodo storico molto complicato della mia vita. Il 2025 per me è stato un anno terrificante, perché ho perso mia madre, quindi ho vissuto il cancro in prima persona, prima persona di riflesso. E poi io a novembre ho avuto un ictus cerebrale, sono stato allontanato da alcuni amici, perché quando hai un problema sembra sempre che tu abbia... lo possa mischiare a qualcuno, non so per quale motivo, ma la natura umana è così.
2: Certo.
3: Quindi diciamo ero reduce da un periodo molto complesso della mia vita, e quindi ci siamo visti in sala con i Quota Zero la prima volta, quindi parliamo di gennaio, forse, perché noi siamo insieme da gennaio, probabilmente febbraio, gennaio, insomma, da pochissimo comunque. Quando ci vediamo in sala la prima volta, io arrivai con questo giro di basso synth registrato e con queste percussioni che facevo col respiro, quindi era una percussione registrata, diciamo, cioè registrata e poi messa a tempo, respirata, eccetera. E quando arriva in sala, loro incominciarono a suonarla subito come se la conoscesse, come se conoscessero la canzone. E praticamente, diciamo, io ho cominciato a scrivere il testo pensando a quello che mi era successo, quindi piove veleno, cioè proprio letteralmente. Questo è stato quanto, cioè, nel senso che nella mia vita, nel 2025, c'è stata una tempesta di veleno ed è quello che poi ho scritto, diciamo.
2: È stata una risposta, in poche parole, a un periodo brutto che naturalmente ha dato vita, sì, comunque.
3: Sì, ho raccontato, chiaramente l'ho raccontata come se fosse una storia d'amore, perché secondo me, diciamo, rendere universali le cose è sempre più interessante, perché sennò gli altri non si rispecchiano poi in quello che tu dici. Quindi secondo me, diciamo, declinarla nell'amore è sempre più facile, però in realtà racconta una storia semplicemente di abbandono, ecco, questo è il senso. Infatti ritorna e dice piove veleno, ma che fa? Oggi è domani. Quindi questo è il senso generale del passare del tempo per una persona che viene praticamente abbandonata. Questo è il senso della canzone reale. Poi che sta nell'amore, nell'amicizia, nel lavoro è uguale, però il senso era quello, universalmente una persona che viene abbandonata.
2: Può avere moltissime sfaccettature, come naturalmente l'arte può dona, ed è secondo me una delle cose più belle dell'arte. E
3: sì, sono d'accordo.
2: E allora, passando un po' al lato un po' più musicale, ecco, io ho trovato molte influenze, anche una canzone non semplice, anche da parte, perché all'inizio sembra una canzone metal, poi diventa rock, però comunque la linea vocale anche è molto melodica, quindi è molto difficile anche da identificare quasi come un genere unico dentro una canzone.
3: Sì, ma infatti noi tendiamo proprio a fare crossover, cioè nel senso, noi semplicemente seguiamo il bello, cioè quello che ci piace, quello che sentiamo che suona molto bene, lo portiamo nelle canzoni, semplicemente.
2: Certo.
3: Domani mattina può essere pure che facciamo una roba funk metal, cioè non è detto che non sia possibile questa roba, l'importante è che sia bello
2: da sentire. Cioè. Assolutamente.
3: Sì, per noi l'importante è che sia molto bello da sentire e poi vabbè, cioè se una cosa funziona ed è bella da sentire, vuol dire che è giusta.
2: Certo, no, immagino comunque. Però passando anche per un'altra via, c'è stata magari qualche ispirazione proprio, oltre naturalmente alla storia che hai raccontato prima, molto, molto triste, comunque anche molto toccante, e qualche altra ispirazione anche dal livello musicale, se c'è qualche ispirazione, hai avuto qualche ispirazione, ecco.
3: Allora guarda, io sono uno che da sempre ascolta tantissimo, dato che mi occupo io del sound generale, poi chiaramente il sound lo faccio in sala, perché poi sì, mi occupo del sound, ma tendenzialmente comunque non suono niente, cioè tranne i violini, le cose, ma non è che suono le cose, quindi il sound nasce in generale. Io però ho sempre ascoltato, ho consumato i dischi dei Tool, degli Scancanelli e dei Radiohead, quindi diciamo sono i miei tre riferimenti grossi, chiaramente senza poi passare per i Queen, per le parti orchestrali e per tutta questa roba qui, che comunque per me sono sempre stati una grande fonte di ispirazione, cioè li ho sempre divorati, quindi diciamo che queste sono le nostre ispirazioni. Le Zeppelin, per esempio, Kashmir, è un pezzo
2: fantastico,
3: ritorna spesso in questi giri così, in queste robe così. Noi siamo molto oscuri, molto, cioè siamo tipo quei film porno che la gente vede ma fa finta che non ha visto, cioè dice no ma io non vedo i film porno, noi siamo quello, cioè noi siamo quello della musica, diciamo.
2: Ottimo.
3: Strano da dire, ma è così, nel senso noi siamo una cosa che la gente va a scoprire, che poi abbiamo, nonostante siamo insieme da veramente molto poco, abbiamo un pubblico abbastanza solido, piccolo ma solido, quindi comunque le nostre persone ci seguono e la cosa divertente è che spesso capita durante le canzoni, per esempio c'è un altro pezzo che si chiama Xanax, durante Xanax molte ragazze tipo arrossiscono, perché sono canzoni un po', cioè come se fossero un po' vietate, diciamo, sono un po', hanno dei sound un po' oscuri, un po', cioè insomma ti senti che stai facendo qualcosa di sbagliato, no. Sono un po' come l'alcol per un quattordicenne, diciamo, siamo,
2: certo.
3: siamo un rock siamo un rock con un rock complicato.
2: Certo, no, immagino.
3: Rock per guardoni.
2: Assolutamente.
3: Ci piace così.
2: Allora, io ti ringrazio tantissimo Gigi, siamo arrivati alla fine del nostro tempo naturalmente e io invito tutti quanti ad ascoltare i Quota Zero e naturalmente anche il vostro singolo e naturalmente...
3: Sì. A breve sarà anche su Spotify, Piove Veleno, quindi tra un po' lo potranno ascoltare un po' dovunque perché lo faremo uscire.
2: Ottimo, quindi, perfetto.
3: A breve sarà ufficialmente fuori Piove Veleno, ma... Quindi se vi trovate, diciamo, se vi trovate sulla nostra pagina Instagram per caso Quota Zero IAL, potete seguire, diciamo, i nostri spostamenti anche perché siamo abbastanza live e quindi ve la potete venire a cantare con noi sotto il palco, quindi come fanno già gli altri. Venite ad impararlo a memoria insieme a noi, così ci divertiamo.
2: Ottimo. Allora, io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità e naturalmente invito tutti gli amici di Raduni Musica ad ascoltare Quota Zero e naturalmente a seguire i prossimi aggiornamenti della band e i prossimi singoli. E io ti faccio ancora un grande ringraziamento, Gigi.
3: Grazie mille Fabio, grazie a voi di Raduni, ragazzi, e buon rock a tutti.
2: Grazie mille. Grazie mille Gigi. Noi ci sentiamo alla prossima. Grazie mille per averci ascoltato.
1: Tra poco, la grande musica.

Benvenuti su Unica Radio con La Grande Musica, il viaggio all'interno della vita di un famoso artista. Oggi percorreremo la storia di un cantautore, polistrumentista, compositore, produttore discografico e cinematografico, sceneggiatore, attore, pittore, poeta, scrittore e attivista britannico. Insomma, un artista a 360 gradi. Ha raggiunto la fama internazionale come bassista nei Beatles insieme a John Lennon, George Harrison e Ringo Starr. Insieme a Lennon formò una delle coppie di compositori di maggior successo e influenza di tutti i tempi, scrivendo alcune delle canzoni più amate nella storia della musica contemporanea. Stiamo parlando, ovviamente, di Paul McCartney.

Paul McCartney nasce il 18 giugno 1942 al Walton Hospital di Liverpool, dove la madre Mary Mohin aveva lavorato come infermiera nel reparto maternità. In seguito allo scioglimento dei Beatles, formerà i Wings con la sua prima moglie, il compositore Danny Lane e altri musicisti. In seguito lavora da solista componendo anche colonne sonore, musica colta e musica sperimentale, pubblicando una grande quantità di singoli e prendendo parte attivamente a progetti di sostegno ad associazioni benefiche internazionali. Paul si appassiona alla musica già da piccolo, perché suo padre Jim era un trombettista e un pianista, che era stato negli anni 20 a capo di una big band locale. McCartney, che è mancino e dovrà imparare a suonarla tenendola sottosopra, con la sua prima chitarra compone la sua prima canzone, I Lost My Little Girl.

Paul McCartney conosce ad una festa John Lennon e Quarrymen, il gruppo che Lennon e alcuni amici di scuola avevano fondato il 6 luglio 1957. Formano così i Beatles, di cui Paul McCartney ricoprirà un ruolo fondamentale nell'ascesa e nella fortuna. Grazie alla sua speciale vena melodica, è di fatto l'autore di molte tra le canzoni più note e fortunate di tutto il repertorio dei Beatles. Oltre a Yesterday, sono sue le famosissime Michelle, Yellow Submarine, She's Leaving Home, Lady Madonna e Let It Be. L'annuncio della separazione dei Beatles coincide con l'esordio come solista di McCartney, poche settimane prima dell'uscita di Let It Be, ultimo album ufficiale della band. L'album è intitolato semplicemente McCartney e offre diversi brani scritti all'epoca dei Beatles ma mai incisi sugli album di gruppo, tra i quali spiccano Maybe I'm Amazed e Junk. Il disco, suonato interamente dal solo McCartney con l'aiuto della moglie Linda, è accolto molto bene dal pubblico. Saranno molto apprezzati anche i singoli pubblicati l'anno successivo, tra cui Another Day e Uncle Albert Admiral Halsey, che arriverà in prima posizione nella Billboard Hot 100.

Bentornati su Unica Radio con La Grande Musica. Dopo questo brano di Paul McCartney, riprendiamo il viaggio nella sua vita e nella sua carriera parlando dei suoi amori. Nel corso della sua vita, Paul ha avuto molte relazioni ed è reduce da ben 3 matrimoni. La sua prima storica compagna è Linda Eastman. Il suo grande amore lo accompagnò mano per la mano in tutte le sue passioni, dalla musica all'attivismo per i diritti umani. Ma nel 1998 Linda se ne va a causa di un tumore al seno e Paul abbandona momentaneamente ogni attività musicale. Prima di Linda, il cantante conviveva con Jane Asher, ma tra i due la relazione finì a causa dei tradimenti di lui. Ciononostante, alcune delle più belle canzoni di Paul McCartney sono state scritte proprio prendendo Jane come musa, per citarne solo una, Yesterday. Pubblicata nel 1965 nell'album Help, secondo il Guinness Book of Records è la canzone che vanta il maggior numero di cover, con più di 1600 versioni registrate. Secondo i biografi di McCartney, l'autore compose l'intera melodia in sogno nella sua stanza nella casa della sua fidanzata Jane. Al suo risveglio, corse al pianoforte e suonò il pezzo per evitare di scordarlo. La preoccupazione iniziale di McCartney fu quella di aver inconsciamente plagiato il lavoro di qualcun altro. Per circa un mese mi aggirai chiedendo alla gente dell'ambiente musicale se l'avessero mai sentita prima. Alla fine fu come riportare un oggetto smarrito alla polizia. Pensai che se nessuno l'avesse reclamata, dopo qualche settimana avrei potuto tenerla.

McCartney è anche ricordato per essere un sostenitore del vegetarismo, dei diritti degli animali e dell'educazione musicale nelle scuole. McCartney è apparso nelle puntate dei Simpson, Lisa la vegetariana, dove convince Lisa a rimanere vegetariana, e La paura fa 90-10. In quest'ultima viene elencato tra le persone che costruiranno una nuova società fuori dalla Terra. Nel 1993 McCartney compone l'album Off the Ground, in cui prosegue alcune collaborazioni prestigiose con Elvis Costello, Carl Davis e George Martin. Il 6 febbraio 2012 pubblica invece Kisses on the Bottom, che vede la grande collaborazione con Stevie Wonder. Nel 2014 collabora con Kanye West al singolo Only One, pubblicato il 31 dicembre. Il 23 gennaio 2015 esce poi il nuovo singolo di Rihanna, 4-5 Seconds, che vede la collaborazione di Paul McCartney e Kanye West, i quali poi si esibiscono l'8 febbraio con questo brano durante i Grammy Awards. Con un patrimonio di 1,2 miliardi di dollari, è stato definito da Forbes nel 2018 il musicista più ricco del mondo.

Ben ritrovati su Unica Radio nel nostro viaggio nella storia di un noto artista, la grande musica. Proseguiamo con alcuni aneddoti e curiosità su Paul McCartney. La madre di Paul, Mary, morì il 31 ottobre 1956 dopo una mastectomia eseguita per arrestare un tumore al seno. La perdita prematura della madre ha in seguito avvicinato McCartney a John Lennon, la cui madre Julia morì quando Lennon aveva solo 17 anni. Sulla presunta morte di McCartney si è creato un polverone mediatico. Secondo la leggenda, Paul sarebbe deceduto durante un incidente stradale nel 1966, quando la band era all'apice del successo. Si scelse così di reclutare un sosia di McCartney, William Campbell. In una puntata speciale dei Simpson, il nome di Paul McCartney appare scritto su una lapide per rafforzare la famosa leggenda. In un'intervista si è espresso così a tal proposito: "Io morto, ma perché nessuno mi dice mai niente?"

0: nonno.
1: Si conclude qui il nostro viaggio alla scoperta della vita di Paul McCartney, un artista che ha scritto la storia sotto forma di canzoni. E in arrivo un documentario sulla sua vita. Non si sa ancora molto, se non il nome del regista che compirà l'impresa di raccontare la biografia di Paul dai Beatles ad oggi, Charlie Lightning. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di uno fra i bassisti, cantanti e compositori più influenti di sempre. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista. Continuate a seguirci su Unica Radio con La Grande Musica. Lady.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: leggera, gratuita, gratuita, gratuita, semplicemente unica, unica, unica, unica radio, app.
1: Andiamo via, oh!
2: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

la città che cambia.